di cure si dona di letto e sa cuore nel magico tetto tra la folle del credere ognuno sa va a fare lecci con me e soccorra la bella e sostenere e non si merire che per

dem al fratello, col dicente agonia di vendetta, senza requie di dona, qual parte assegnaste.

0: potessi non tradirlo, sposo mio.
1: Reina della festa sarei.
0: Passo potrà l'ombrico.
2: E quanto stume indosserem.
3: Azzurro il guanto ed avermiglio nastro. E ciarpi al manto la tua torre.
2: E qual accento a ravvisarci.

0: altro de nostri è questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi riparmi?
0: Di aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri cantatrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, a tutto lo sguardo mi fermo.
1: E chi?
0: Quello a sinistra non ne vedo di noi.

0: via.
1: Tu sei l'uomo.
0: Lo star tu sei.
1: Ma nella
0: ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre con te dorme, uscire.